0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via.

Alle da mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: voce scampi.
1: Che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, nel mostro delle lampade e la bianca scia di un'elica.

da una nuvola, ti sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare.

La sera dei miracoli fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente

stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, così nera da sporcare le lenzuola.

0: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate in